0: mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in Young.
1: Good Morning Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle
1: notte. Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, Achimele. Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Senti la notte. Vivi la musica di Relox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky.

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: su Ritmo 80. Non lo senti anche tu?
1: Sì, ho pestato.
0: No,
1: scusa.
0: Ma perché non mi segui? Non senti
1: l'odore di primavera?
0: No.
1: Le lasagne?
0: No,
1: il fritto?
0: Mi fai parlare.
1: Vai.
0: Perché è tutto addosso a lui, tra l'altro.
1: Muschio.
0: Questi odori sono tutti addosso a Marchino. No, non lo sentite il profumo del
1: sandalo
0: weekend?
1: Sandalo aperto?
0: Perché esiste anche il sandalo aperto.
1: Muschio bianco? Muschio del presepe? Che cazzo di odore senti? Scusate. Ah, quello del weekend. Buongiorno.
0: Ma io che mi impegno a cercare di cominciare in modo diverso,
1: che
0: invece
1: fatica.
0: Ci dobbiamo fare sempre riconoscere.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati su Ritmo 80. Ritrovate il nostro podcast su ritmo80.it. Pronti a cominciare con i Marchini, Marco Corona
1: e Marchino e Carlo Cracco, il suo

0: Signori e signore, siamo arrivati al momento in cui a casa nostra parliamo di un argomento che però rigiriamo a voi che
1: esatto,
0: ci state seguendo.
1: Ma soprattutto io direi che possiamo leggere alcuni... è già stato fatto un sondaggio, una domanda, però devo dire che ho raccolto perché l'ho
2: pubblicato,
1: l'ho copiato. L'ho copiato da un'altra...
2: Non dovevi dire, diciamo fatto.
1: L'ho copiato, diciamo le cose vere. Perché
2: chi è che la
1: una, si chiama Maledizioni che fanno un sacco di... fanno molto ridere.
0: E allora avevamo fatto una domanda: qual è quella cosa che a tutti gli altri risulta facile da fare, ma che tu ascoltatore proprio non riesci?
1: Esatto, ed allora, è una cosa molto simpatica.
0: Vogliamo partire da noi?
1: Io per esempio non riesco a fare l'amore. Cioè proprio non ce la faccio più.
2: Ok, non ce la fai.
1: Non ce la fai. Ma non per questione fisica. Bene o male ce la faccio. È che manca
2: la materia prima.
1: Ecco.
0: Io invece la lavatrice. Me la possono spiegare. Non è difficile. Metti dentro i panni, chiudi l'oblò, metti il programma, tutte le volte che arrivo lì davanti, come una mucca guarda passare un treno.
1: Niente, non ce la
0: devo fare.
1: Ma non sei l'unico.
0: E agli altri risulta facile.
1: C'è gente stranissima, c'è gente che per esempio uno dice dire la parolaccia. Io non ce la faccio a dire le parolacce. Ricordare le strade che ho percorso.
0: Ah, ok.
1: Ok, ricordare i nomi.
0: I nomi.
1: Esatto.
0: Guarda, un classico però è la destra e la sinistra. Allora gira a destra e poi hai un attimo di sbandamento.
1: Ok.
0: Poi?
1: Poi allacciarmi le scarpe come un adulto, lui fa le due orecchiette.
0: Okay.
1: Quest'altro invece non riesce a ripiegare il foglietto delle medicine.
0: Il bugiardino.
1: Quello no, una volta che tu togli il bugiardino ce la puoi
0: quello
1: più fare.
0: Quello hai ragione, nessuno. Ci vuole un corso di laurea. Secondo me hai sentito che hanno fatto il corso di laurea da influencer. Faranno anche quello per piegare il bugiardino.
1: Poi sbucciare la frutta. Perché anche sbucciare la frutta vedi alcuni che...
0: Sì, buttano via un chilo di
1: invece altri
0: di mela.
1: La fanno così. Ma soprattutto io credo
0: che
1: non ce la farò mai ad aprire l'intreccio che sfilare l'intreccio che chiude i sacchi della lettiera per me. La lettiera per il gatto, te prendi il sacchetto, c'ha due spaghi.
0: Lo so, tu tiri,
1: tiri dovrebbero aprirsi.
0: Sì.
1: E no, io non ce la faccio. Io tiro come mi sfudo proprio. Mi faccio male. E allora cosa faccio?
0: Cosa fai?
1: Prendo le forbici. Vaffanculo. Oppure di gatto, vai a cagare di là. Ecco.
0: Esatto. Ma soprattutto c'era anche qualcun altro, no? Che diceva.
3: L'hanno gattato lui giù pa' giù. Chi l'ha gattato? Con la scarmossidrica tocca a tagliarli. Guarda. Chi l'ha tagliato?

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni.

0: socio, sì? Spesso capita di incontrare amici, parenti che ti parlano di
1: spesso capita di incontrare persone di me.
0: Anche potrebbero essere anche le stesse, cioè io sto facendo un discorso generale. Capita di parlare magari di televisione, o meglio di serie televisive, e ti senti tirato fuori perché magari due persone parlano di quella serie televisiva campione di incassi che tutti guardano, eccetera, eccetera, e tu ti senti tagliato fuori.
1: Perché magari non l'hai vista, perché non c'hai Netflix, perché non c'hai Skype,
0: perché non hai tempo di vederla.
1: Anche, soprattutto.
0: Soprattutto quello. E allora noi marchini cosa facciamo? Senti qua.
2: I marchini vi offrono le ripetizioni seriali.
1: Scusate per la sigla, ma c'è veramente, è finito budget, c'è finito i soldi.
0: C'era bisogno di sottolineare, si era capito.
1: Cioè, abbiamo rimediato un euro giusto per
0: per il caffè, a questo che ce l'ha fatto. Abbiamo registrato col telefonino WhatsApp.
1: Scusate, la prossima volta faremo meglio. Vabbè.
0: Possiamo risentirla, scusate, no, perché abbiamo offerto un euro.
1: Un euro.
2: I marchini vi offrono le ripetizioni seriali.
1: Sì, lo so, raga, un euro c'è questo poi. Cioè, ho incontrato un tipo al bar, esatto, e mi ha messo il telefono.
0: Ciao mentre... Giacomo, grazie.
1: Ciao Giacomo.
0: Allora, allora io devo fare il sottotitolo.
1: Sì.
0: Le serie televisive più famose spiegate a chi non ha tempo di vederle.
1: Tra poco, amici, vi spiego il... Io vi spiego.
0: No,
1: io
0: adesso, adesso.
1: Ah, il trono di spade.
0: Il trono di spade.
1: È una storia incredibile e bellissima,
0: sì,
1: ok? Ambientata in una periferia italiana. Succede questo, che in un bar di periferia,
0: sì,
1: si incontrano quattro persone, ok?
0: Sì, sì.
1: I nomi non sono importanti,
0: no,
1: di tutti e quattro.
0: Non sono marginali.
1: Ricordiamo solo Alberto. Alberto, perché è il protagonista di questa storia.
0: Okay.
1: Alberto, cosa succede?
0: Sì.
1: Che lì è seduto al bar. Quando i suoi amici dicono, oi, facciamo una partita a 3-7.
0: A 3-7.
1: E si sono messi a giocare a 3-7.
0: Okay.
1: Incredibile. Ma vero, forse non è mai successo nella storia.
0: Cosa?
1: Ed è questo appunto il bello, perché questa serie racconta quel momento. Alberto,
0: sì,
1: al nel ricevere le 10 carte del 3-7,
0: sì,
1: si ritrova tutte quelle di spade, cioè dal 2 di spade all'asso, ok? E quindi lui,
0: sì,
1: era anche di mano, era anche di mano, e quindi ha iniziato col 2 e tutto, ma hai capito? Cioè lui ha preso tutto.
0: Tutto.
1: Ha dichiarato, ha fatto cricca di spade, ha preso tutto.
0: Quindi,
1: e quindi ha fatto,
0: si è fatto come un trono.
1: Ha fatto cappotto,
0: sì,
1: e con quella partita ha vinto il prosciutto, perché c'era una gara di 3-7 e si vinceva il prosciutto.
0: Ok.
1: A quel punto lui è tornato a casa col prosciutto, sua moglie gliel'ha anche data tra le altre cose, e lui da quel giorno è come dire,
0: sì,
1: il re di spade, perché,
0: ma più che altro si è fatto come un trono,
1: sì, cioè proprio, capito, quella sedia quel giorno lì, quella sedia lì è di Alberto, della
0: il
1: sua,
0: trono di spade,
1: il trono di spade, questo
3: è facile,
0: e questa è la serie televisiva, sei sicuro che su Netflix?
1: No, assolutamente no.
4: Good morning forever young.

0: Voi potete fare quello che volete.
1: Allora, no, grazie. Possiamo fare quello che volete. Sì, però adesso non è che devi toglierti i pantaloni. Cioè,
2: non tutto.
1: Non tutto.
2: Io cioè, pensavo che. Come se un giorno il televoto non contasse così tanto. Forse allora chi è mediocre, magari.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. L'INPS deve passare a un sistema di welfare generativo di opportunità. E questo l'auspicio del presidente Gabriele Fava.
1: Non basta più oggi come INPS proteggere il passato. La previdenza deve rendere possibile il futuro. La terza tappa può essere considerata la svolta. L'INPS che passa da un sistema di protezione, da un welfare riparativo a un welfare generativo, generativo di opportunità.
0: Nel secondo trimestre del 2026 il PIL espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020 corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025, lo comunica l'Istat. A luglio 2026 la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 è pari all'1,3%, ovvero 307.000 unità in più, e interessa gli uomini, le donne, i 25-34 anni e coloro che hanno almeno 50 anni, lo comunica l'Istat. Cresce la partecipazione al lavoro in Italia, ma restano ampi divari di genere e territoriali, a quanto emerge dal report Istat Previsioni della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro. Il tasso di attività, infatti, è previsto in aumento di 4,3 punti percentuali, passando dal 66,7% del 2025 al 71% nel 2050. Ad agosto 2026 l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività NIC al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,5% su base mensile e a più 3,3% su base annua. Sono i dati preliminari dell'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: riparte una nuova ora di Good Morning Forever Young. Riparte insieme ai Marchini con la K, Good Morning Forever Young, e lo spazio con le nostre rubriche. Ce n'è una in modo particolare a cui io tengo. E quindi?
1: Ed è il Cineforum. Oggi parliamo.
0: Cioè, c'è la proiezione. Proiettiamo un film e poi dopo con dialogo con l'artista.
1: Esatto.
0: Con gli artisti, con il regista.
1: Bello, lo facciamo.
0: Bello, lo facciamo.
1: Sempre meglio di quello che stai per fare.
0: Non è vero. È la rubrica che ormai avete conosciuta, quella del lentazzo. Cioè, non è prevista nella playlist, l'abbiamo voluta noi. E adesso la condividiamo nel disco mirigiro, cioè il lento che vi fa rigirare, se siete ancora fortunati, ad essere sotto le coperte.

0: fan compagnia,
1: soprattutto.
2: Scaldano 3 minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso.
1: Sì, cosa fanno?
2: Non li puoi criticare.
0: Allora, i libri. Sempre nel reparto novità.
1: Sì.
0: Di DJ Furby, che era uno che suonava. Sì. DJ Furby. Era uno che faceva il DJ.
1: Ma scusa, DJ i Furby.

0: no, era...
1: furbi.
0: Vabbè, comunque.
2: Come cazzo si chiama così? Perché?
0: No, perché c'erano i furbi, quegli animaletti, non erano quelli peluche.
1: Sì, sì, penso che abbia preso il nome da
0: per gli occhi.
1: Esatto. Un po' a palla.
0: Chissà cosa fumava.
1: Esatto. Emorroidi e discoteca abbandonata.
0: Allora, adesso il nesso tra queste due cose che sembrano un po' slegate. Allora, e invece DJ Furbi.
1: Emorroidi, discoteca abbandonata, un libro diviso in due.
0: Ci credo.
1: Una parte dedicata alle discoteche abbandonate.
0: È
1: con
0: quella,
1: foto,
0: l'avevo capito.
1: Indirizzi e sconti omaggio.
0: Ma che c'è, non ci sono più. Va bene. L'altra.
1: Okay. L'altra, un racconto
0: quella
1: doloroso.
0: Che ci credo.
1: Delle emorroidi dell'autore. La critica non lo ha neanche definito. Non ha neanche preso in
3: considerazione. Ma che cazzo state facendo?
0: Eh no, perché ci mancava l'aspetto culturale nel nostro programma. Secondo voi?
1: Regalate, io
0: lo regalerei. Lo chiediamo, lo regalereste?
4: Non lo so.
1: Guarda, emorroidi, dischi abbandonati, scoteche abbandonate, soprattutto per gli sconti omaggi.
0: Esatto, quello prenderei.
5: Good morning, forever young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Tutti i giorni su Ritmo 80 ci sono i Marchini. Good morning, forever young. Cosa dite?
1: Dai ragazzi, il signore apprezzerà.
0: Speriamo. Sicuramente apprezzerà perché è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Sabato 26 settembre 2025. Mancano 96 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Damiano e Damiana.
10: Amici,

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pace. Ha una probabile origine da un tipico soprannome medievale riferito a persone serene e tranquille di carattere.
2: Senti bambino, se ti credi prende per il culo a me, ti sbagli, capisci? Perché io sono buono e carino, ma se mi inghezzi mi prendono in 5 minuti. Ti spazzi lo stecca focale e ti metti in destino a tracolo.
0: Le frasi del cinema.
3: La bomba negozio di maiali. Vai, la boutique del maiale, il porcello questo sconosciuto.
4: Senti, fammi una cosa, Africa. Invece di parlare io e te, non ne parliamo innanzitutto perché sei un sottosviluppato. Secondo perché quando parli non si capisce un accidente.
3: Senti, tanto per essere chiaro, prima di tutto sono milanese il 100%.

0: dice il saggio?
1: Nessun piano, solo l'orizzonte.
2: A me, ma barra strunzata!
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Il resto del Marchino.
1: Esatto, andiamo con ordine, perché noi c'è una notizia che è un po' vecchia.
0: Però ha fatto parlare, ha fatto discutere l'Italia.
1: Questo di Pupo?
0: Sì.
1: Sì, questo di Pupo che praticamente è andato a un concerto. A parte la notizia potrebbe essere Pupo che fa i concerti.
0: Ancora.
1: E già potremmo
0: che
1: stare.
0: Che poi
1: più...
0: dici, ma quali brani farà? Fa Gelato al cioccolato, Santa Maria di Novella. No, su di noi chiude. Cioè,
1: ah sì, chiude
0: col
1: tre,
0: bis.
1: Fa, tre. Cioè, il concerto più lungo lo fa Rovazzi, perché ha fatto quattro. No, per dire. Io ho visto il concerto di Rovazzi, mezz'ora a posto, poi a mezz'ora andare per trovare
0: esatto,
1: dare il concerto e uscire.
0: Più il tempo esatto per il concerto. Comunque, cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Cosa è successo a Pupo?
1: Allora, Pupo era un concerto in Irpinia, e che ricordiamo tutti, Irpinia è lassù, vicino a
0: Campania.
1: In Campania.
0: Non in mezzo alla campagna.
1: Esatto, lui per fare così. Noi artisti,
0: sì,
1: quando saliamo sul palco,
0: parli di chi?
1: Di te. Cerca sempre in qualche modo come dire,
0: creare empatia.
1: Empatia e cercare di portare il pubblico dalla propria parte.
0: Esatto. Cioè,
1: quando tu fai le tue serate qua a San Clemente, no?
0: Esatto. Vado a San Clemente, e cosa dico?
1: Ma io, ragazzi, cioè, io a San Clemente proprio ci vengo molto volentieri, perché è come se fosse casa mia.
0: Capito?
1: Abita 5 km, capito? Per dire, no?
0: Sì.
1: È il posto più bello del mondo.
0: Bravo, dove ognuno vorrebbe fare vacanza.
1: Esatto, anche per dire, no? Ecco, quindi devi fare un po' di empatia.
0: Certo. E che cosa ha fatto?
1: Lui ha fatto, ha provato questa regola del show business ha detto show business e ha detto praticamente forza Benevento.
0: Cioè,
1: pensando che tutti quelli che erano lì davanti
0: fossero
1: tifosi del Benevento.
0: Peccato che in Irpinia sia più vicino a Avellino.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. E quindi una gaffe. Per intenderci.
0: Un epic fail, si dice.
1: Come se lui andasse a Bologna e avesse detto forza Modena. O come se fosse andato a Pisa, avesse detto forza Livorno.
0: Esatto. Cioè, quei campanilismi che insomma.
1: Quindi ha fatto una bella gaffe. No. La cosa però che non l'hanno menato. Non l'hanno menato ancora.
0: Perché?
1: No, non l'ha menato. Sta ancora bene.
0: Ma perché non ci arrivava? Era troppo in basso.
1: Sì, simpatico. Non l'hanno menato. Non l'hanno menato. Ma ancora non è notte. Vai, è ancora in tour.
0: C'è tempo.
2: Good morning, Forever Young.

Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: Facchini con la K, te la spezzo e poi ci gioco a Shanghai la falange, sto dicendo la tua.
1: Scusa!
0: Scusa, mentre sto parlando mi interrompi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Perché sai che dopo perché sai che sono
1: precisissimo.
0: Stavo dicendo che abbiamo chiuso la prima ora, la seconda, sì, ora, vedi che mi fai anche sbagliare la seconda ora insieme. E ce n'è un'altra.
1: Pure,
0: sì.
1: Va bene, tra poco allora.

0: Goes On, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2000. 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: succede?
1: Fermiamo la trasmissione ai Marchini con la K perché abbiamo uno scoop. Solo noi ve lo possiamo dare. Anzi, facciamo la voce un po' più bassa perché
2: sì, è proprio uno scoop scoop.
1: È un'esclusiva nostra. Abbiamo scoperto.
2: Ovviamente si scoppa.
1: Si scoppa all'interno del nostro programma.
2: Wow, un po' che non
1: si scoppa. Perché io voglio fare il serio?
2: Scusami,
1: deve essere credibile e già capisco che siamo due cretini. Salve. Allora, noi abbiamo ricevuto un messaggio da una persona molto vicina a Cesare Cremonini.
2: Sì,
1: che praticamente sembra che fa
2: ballo
1: tutto bene.
2: Ballo.
1: Di balle ne dice.
2: No, Cesare Cremonini.
1: Cesare Cremonini sembra che abbia una liaison con la nota showgirl cantante. Non lo so, ho detto due cose a caso.
2: Sì?
1: Elettra Lamborghini.
2: Gino!
1: Sì, ci sono le prove. Cioè, addirittura in un locale si è seduta al piano e le ha dedicato una canzone.
2: E noi ce l'abbiamo.
3: Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi.
1: Senti.
3: Vorrei.
1: Cosa vorresti?
3: Essere uno dei tuoi accappatori.
1: Sì.
3: Noi poi.
1: Così poi voi.
3: Ci incontriamo sempre negli spogliatoi.
1: È bello romantico, è bello.

0: vorrei,
1: sì.
0: direi che se cado tanto lì rimbalzerei.
1: Sì, esatto.
0: Vorrei
1: cosa?
0: Che tu venissi nella 3, 2, 6.

0: se lo dà.
1: No, ma perché lui va nel frigo, cioè, e aiuta il momento del show cooking.
2: Cosa voleva dirci l'autore? L'artista.
1: L'autore, l'artista, Cesare Cremonini. Tanto dobbiamo parlare a bassa voce, perché non vorrei.
2: Io
1: che
2: parlo come c***o. Mi pare, va bene? Quando sono in cattedra, sì, in questo momento.
1: In questo momento sei versione docente.
2: Esatto. Vai. Allora, no, comunque parlo un po' basso, anche perché io sono basso.
1: Basso, quindi più alto di così. Allora, ha fatto la battuta da solo.
2: Sì, vero. Allora, cosa voleva dirci l'autore? L'autore in questo pezzo, in questa prosa.
1: Ma che prosa?
2: Cioè, in questo testo.
1: Provaci, forse.
2: Descrive
1: cosa?
2: Descrive questo,
1: l'innamoramento.
2: L'innamoramento. Quella sì, fase dell'innamoramento, quando proprio tu vuoi una cosa, ma da qui il titolo vorrei.
1: Sì, okay. Vorrei poi tutto, tra l'altro. Tutto, non fai distinzioni.
2: Vuoi tutto, la vuoi sua tutto, anima, il suo corpo, i suoi occhi verde smeraldo,
1: il suo romanticismo.
2: Esatto, vuoi tutto.
1: Quindi lui incarnita.
2: Addirittura lui si medesima, l'attore l'autore.
1: Cesare Cremonini.
2: Sì, in oggetti inanimati,
1: sì,
2: che prendono un po' anche forma e vita. È questo che è il nascosto recondito del testo.
1: Non
2: per esempio,
1: niente.
2: La accappatoio prende vita, l'accappatoio,
1: sì,
2: questo insulso, questo inutile oggetto che sta
1: per me è inutile
2: lì.
1: Quello che stiamo facendo
3: non ho mica capito niente
2: neanch'io, dico cose a caso, cioè, comunque
1: sta leggendo Freud, cioè, abbiate pazienza, era il nostro disco Marchini,
2: se la vuole trombare alla fine è questo,
1: cioè, voglio arrivare lì. Good morning, Forever Young, con Marco Corona e

0: Diamo un'occhiata a Facebook, anche perché c'è il profilo dei Marchini. Esatto. Mi raccomando, cliccate mi piace.
1: Mi piace.
0: Suggeritelo agli amici, perché c'è anche questa possibilità.
1: Suggerite agli amici.
0: Fate passaparola.
1: Diventate nostri amici e noi ve ne saremo grati per sempre. Sì, sì, ma il problema è un altro, i suggerimenti.
0: Perché, suggerimenti.
1: Allora, Facebook funziona così. Tu vai un attimo a vedere una cosa. Vai un attimo a vedere una cosa strana.
0: Sì.
1: Okay? Capiti per sbaglio su un sito così. No? Non dico un po', però vai su Facebook dove ci sono gli scambisti.
0: Mm-hmm.
1: Ed è Facebook ti cataloga come scambista di coppia e ti inonda di gruppi di suggerisci di gruppi.
0: Giustamente è un po' un aiuto che ti dà,
1: esatto.
0: No? Se tu hai queste caratteristiche, Facebook ti aiuta a trovare quello che stai magari cercando in rete.
1: Io per sbaglio sono andato su un mio amico.
0: Sei un tuo amico e usava il tuo profilo.
1: Esatto,
0: sì,
1: andato per sbaglio su un sito di scambi di coppia.
0: Mio cugino.
1: E allora Facebook mi ha suggerito i giorni scorsi un po' di siti simili.
0: Ok, vai.
1: Allora, il primo che mi ha suggerito, giuro, è scambiamoci la moglie. E io ho pensato, ma sei proprio sicuro che vuoi la mia? No, ma guarda, io te la do anche così. Anche senza nulla in cambio.
0: Però pensaci.
1: Okay. Poi mi ha suggerito camperisti trasgressivi.
0: Ah, ok, questi per quelli che amano l'aria aperta, che stanno fuori.
1: Giri senza assicurazione. Vado via col camper.
0: Non era così.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete.

0: a corona perché sei fidanzato, però se
1: fidanzato.
0: Sei fidanzato,
1: sposato.
0: Sei sposato. No, però
1: sembra che non ci vediamo.
0: No, boh, sei sposato? Quando sei sposato? Cazzo, non mi inviti.
1: Ho no, quattro figli.
0: Quattro figli.
1: Sì, la miseria. Tu invece?
0: Ah, boh, non lo so. Allora, invece no, facciamo così, perché sì. Quando tu sei lì uomo che marpioni una donna contro una donna, i primi messaggi.
1: Sì.
0: I primi messaggi.
1: Quali sono i primi messaggi che ci si manda di solito?
0: No, vabbè,
1: tu che hai esperienza.
0: Ma non lo so, così
1: visto
0: mi dicono.
1: Visto che hai un amante adesso.
0: Però no, magari fai le battutine, no,
1: ma
0: cioè,
1: sì,
0: capito?
1: Dai.
0: Però c'è un problema, c'è un però, perché quando su in questo periodo dell'approccio, no,
1: sì.
0: Che le prime uscite, tu mandi un messaggio a lei e lei non risponde subito.
1: Lo diciamo alle donne, allora, lo
0: sì,
1: so
0: però,
1: che è un atteggiamento per far vedere che...
0: No, ti sbagli.
1: Ah no, è sbagliato.
0: Ti sbagli, perché noi uomini pensiamo che sia un atteggiamento psicologico della donna, come dicevi tu.
1: Per no, nel fare... senso, perché la si conquista una donna, non può rispondere immediatamente a un messaggio, si deve far desiderare.
0: E noi pensiamo questo.
1: Noi pensiamo
0: e invece
1: questo.
0: Ho scoperto che...
1: è diversa l'interpretazione.
0: Le donne, allora, cosa fanno?
1: Sì.
0: Bisogna avere un po' di pazienza, cari uomini, perché loro devono mandare il vostro audio, per esempio, inoltrarlo alle amiche.
1: Ok, perfetto.
0: Perché c'è il gruppo delle amiche. Sentite cosa mi ha mandato! E lo
1: gira.
0: E poi devi aspettare la risposta delle
1: amiche.
0: Di tutte le amiche.
1: Non una sola.
0: Esatto.
1: Perché devi avere il collegio.
0: Il collegio
1: unanimità di pensiero.
0: Ecco, quella roba lì.
1: Sì?
0: Ok. E poi forse ti risponde, perché deve mandare anche lo screenshot dei messaggi sempre alle ste cazzo di amiche e le amiche devono decidere e deliberare la risposta, che magari molte volte è sì.
1: Vuoi
0: uscire con me questa sera? No,
1: esatto.
0: Ti andrebbe questa sera
1: cinemino.
0: Aperitivino, cinemino.
1: Esatto. Lei inoltre aspetta,
0: sei lì, lo mandi alle 9 della mattina. No? Alle 9 della sera ti arriva un messaggio. Pip pip. Sì, niente, sono le 9. Sono passate 12 ore. È così, quindi cari uomini, sappiate che la funziona così.
1: Guardate che noi uomini,
0: no,
1: guardate che noi uomini, se non ci rispondete subito,
0: noi è paranoia.
1: No, io cancello il numero quando mi dice sì, chi sei?
0: Cioè, rispondete subito perché c'è subito un'altra pronta lì.
1: Sì, noi ci organizziamo, ma davvero?
0: No,
1: ma che è?

0: capo, o meglio con il marchino Marco Corona, che è rimasto qui al microfono un po' per salutare tutta la categoria dei bar che si risvegliano con noi, che preparano le colazioni per darvi carica nella giornata. Anche noi a nostro modo ci proviamo, però oggi in modo particolare vorrei salutare un bar di Borgo Veneto in provincia di Padova, e in particolar modo Simona, che gestisce i bar Costantina e ci segue tantissimo, innamoratissima di Ritmo 80. Ma chi è?
1: Socio, scusa, sono dovuto partire, sono dovuto andare via.
0: Ma perché?
1: Ho un'importante colazione di lavoro.
0: Ma dove?
1: Colazione di lavoro in Veneto. Ciao.
0: Sono partito. Più che lei che è innamorata di noi, Marchino si è già innamorato di Simona. Vabbè.
2: Sì, bello.
0: Siamo arrivati al termine di Good Morning Forever Young, come al solito ci sentiamo domani, ore 6, qui su Ritmo 80. Good morning, good morning,
3: forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1982, poi

1987, Depeche Mode, Strange Love. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita? Resta con noi e vivila da Forever Young.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Moricante, Yeke Yeke e 49ers, Touch Me.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guts e Luque Bacchio, un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
3: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene e ha fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
2: Fischi impietosi a fine gara, per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
3: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
2: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: quanto sa di felicità. Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: C'è un doppio appuntamento che va in onda qui su Ritmo 80 che non dovete e non potete assolutamente perdere. Quello con la nostra Rave Parade che parte proprio in questo istante. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Proci, da Amici Forever Young. Oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1992. Ci sono tre meravigliose canzoni all'interno di questa nostra classifica, quindi cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da Double D. Il motivo è quello che si chiama People Get Up.

0: Get Up alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1992. Siamo in salita di una posizione in avanti per ascoltare un meraviglioso motivo che ci riporta alla mente delle notti fantastiche passate in una discoteca. Lui è Jabba Lew e la canzone è quella che si chiama Please Don't Go.
1: Hit Parade!

canzone fortissima per Casey and the Sunshine Band, ripresa in chiave dance da W, si chiama Please Don't Go. L'abbiamo incontrata alla posizione numero 2 della Riff Parade del mese di settembre del 1992, ovviamente qui su Rhythm and Sound, la radio ufficiale dei Forever Young. E a questo punto uno dei motivi più forti di sempre campeggia alla vetta della nostra classifica. Loro sono gli Snap e qui siamo pronti a farvi ballare sulle note di Rhythm is a Dancer.

0: più forte del mese di settembre del 1992, credo tra i più forti di tutta la serie dedicata agli anni 90. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer a occupare la vetta della nostra Rhythm Parade. La nostra classifica ufficiale si conclude così, ma ritorna ogni giorno qui su Rhythm 80 alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che non potete e non dovete assolutamente perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri forever.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Infatti, da Gianni De Gaetano, 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta però il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Il limite massimo nei distributori del cane a 6 zampe anche in autostrada sarà 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il price cap durerà un mese, ma con la possibilità di essere prorogato fino a fine anno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Sport, calcio, partenza falsa della nazionale bis di Roberto Mancini a Roma, debutto di Nations League, azzurri sconfitti 2-0 dal Belgio, Donnarumma evita un passivo maggiore, fischie dall'Olimpico, deludenti il primo tempo, benissimo nella ripresa, vietato adesso abbattersi, le parole del CT, lunedì trasferta in Turchia. Tra le altre gare di ieri di Nations, vittoria amara della nuova Francia di Zidane, 1-0 in Turchia, firmato Mbappé, costretto poi ad uscire per un infortunio al ginocchio, si teme una lesione. Stasera a Londra big match tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila al ginocchio, non è guarito ancora, io non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo, lontano dai campi ormai dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. Oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Kit, apri Ritmo 80.
6: Subito Michael.
7: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
8: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
7: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
8: Ci puoi giurare.

I Renault Kangoo Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 26 settembre 2025. Mancano 96 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Damiano e Damiana.
6: Amici,

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pace. Ha una probabile origine da un tipico soprannome medievale riferito a persone serene e tranquille di carattere.
2: Senti bambino, se ti credi prende per il culo a me, ti sbagli, capisci? Perché io sono buono e carino, ma se mi inghezzi mi prendono in 5 minuti. Ti spezzi lo stecca focale e ti metti in testina tra col.
0: Le frasi del cinema.
3: A rompere negozi di maiali. Vai, la boutique del maiale, il porcello questo sconosciuto. Senti,
4: fammi una cosa, Africa. Invece di parlare io e te, non ne parliamo innanzitutto perché sei un sottosviluppato. Secondo perché quando parli non si capisce un accidente.
3: Senti, tanto per essere chiaro, prima di tutto sto milanese il 100%.

0: dice il saggio?
1: Nessun piano, solo l'orizzonte.
2: A me, ma barra strunzato!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo al cimitero. Ci sono due vedove che piangono davanti alle lapidi dei rispettivi mariti. E c'è una che fa così. Carlo mio, te ne sei nato così da un giorno all'altro. Un infarto te sei portato via. C'è quella accanto che la sente e fa: come la capisco, signora. Anche a mio marito è successo così. Un giorno ha cominciato a bere, a bere, a bere. Non c'è stato modo di fermarlo. Quella gli fa: alcolizzato? No, affogato nel canale.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1987, 6 web.

dal 1983 Paul McCartney e Michael Jackson. 666 Dal 1985 Mike Francis Together.

0: nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: da Mixoclock hai ascoltato Five Young Cannibals, Johnny Come Up e Dire Straits, Tunnel of Love.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80. Il sabato è per sempre.

rettore, un pezzo del 1979, io posso dirlo, è iconico perché è rimasto nella storia, menzionato anche nei film, film di un certo classe, un certo elite, diciamo, vabbè, si scherza. E invece un'altra di quelle canzoni che è rimasta, ma degli anni 80, è rimasta degli anni 80, non è rimasta solo lì, ma ce la siamo portata un po' praticamente fino ai giorni nostri, perché è famosissima, è Shout dei Tears for Fears.

0: di oggi e di oggi, di adesso, poi magari più tardi, che ne sai, vogliamo tornare, si può fare, cioè, no, tanto le chiavi della radio ce le ho, quindi basta, vengo un attimo e accendo e faccio, no, e passa, è facilissimo. Comunque appuntamento con sempre qui sul Ritmo Tanda, e appuntamento con Marco Greco molto presto, e vi do un bacio, un abbraccio e ciao,
1: Arancione, leggerissimo e sempre pronto a volare oltre il cancello. Bastavano due pietre per fare una porta e un cortile diventava immediatamente uno stadio. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Super Santos.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e 3.

0: ascoltato Electric Light Orchestra, I'm Alive e Sting, All This Time.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni. In tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri gli incontri con il presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube, che si sta spostando verso sud, è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.

Sex con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: una canzone per fare festa.

0: Kiss. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Kiss to Face.
1: Siamo tornati su Ritontante, ovviamente un saluto a tutti i Forever Young, e in questo istante ritorna il classico appuntamento con il Face to Face, ben 4 canzoni a confronto. Quest'oggi cominciamo con un brano dei Simply Red del 2003. E dal 1981 il ritorno di Jerry Lowell and Joe Notes. Comincia proprio così. Nel 2003 la band inglese The Simply Red, capitanata come sempre dal rosso Red McHagnell, propose questo brano dal sound particolarmente morbido intitolato

Red con Sunrise, e ovviamente ai Simply Red l'ispirazione per questa canzone è venuta sicuramente ascoltando un motivo del 1981 del duo americano Daryl Hall and Joe Nuss, una canzone che voi conoscerete sicuramente e che si intitola

0: Dal 1981 I Can Go For That per Daddy Lowe and Joe Nuts, mentre dal 2003 abbiamo riascoltato i Simply Red con Sunrise. Questo è il nostro Face to Face, dischi a confronto in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Noi continuiamo con il nostro appuntamento e sono pronto a proporvi un disco dei Pet Shop Boys del 1987. Ed uno di Elvis addirittura del 1972. Nel 1987 i Pet Shop Boys parteciparono ad una trasmissione tributo per il decimo anniversario dalla scomparsa del grande Elvis the Pelvis, eseguendo una canzone che in seguito fu talmente acclamata da far sì che al duo venisse chiesto addirittura di pubblicarla come singolo. Il motivo si intitola Always on My Mind.
1: Face to Face.

e tra noi Pet Shop Boys con Always On My Mind. Ma subito andiamo al 1972 e alla versione originale di Elvis Presley, che originariamente composta per la cantante Brenda Lee, fu portata al successo proprio dal Red Rock and Roll. La ascoltiamo immediatamente da Elvis the Pelvis, Always On My Mind. Maybe I...

0: Era il lontano 1972, proprio in quell'anno Elvis Presley incideva Always on My Mind e prima ancora la proposta del medesimo brano eseguita dai Pet Shop Boys. Erano questi i motivi a confronto nel nostro face to face di quest'oggi. Noi ovviamente ci risentiamo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, per un altro appuntamento con le nostre canzoni allo specchio. Un saluto e un bacione a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao e alla prossima!
1: Segnala il tuo disco face to face
2: 388 6576 123.
3: Email diretta @ritmo80.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1985, Steve Harrington, Feel So Real. Dal 1989

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Brian Ferry, Slave to Love e Sandy Martin, Modern Lover.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, Teletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Siete sul ritmo 80, buon pomeriggio. Siamo qua anche oggi perché anche oggi partono i ballatissimi. Buon pomeriggio da me, sono Sabino Pastore. Buon pomeriggio da lui, si chiama Davide Ferrarini e sta suonando i dischi. Anzi, inizierà adesso a suonare i dischi. Per il momento ha messo solo la sigla, più di quello basta schiacciare un tasto. Ci riuscirei anch'io. Il primo di oggi lo suona adesso. E di Noelia, si chiama Cam.

Rosalla, Everybody's Free, e basta così perché l'abbiamo suonato, abbiamo fatto anche troppo per i Rosalla che questa volta l'avevano praticamente quasi cannato il disco. Ora c'è un disco invece davvero molto molto bello, direi bellissimo, ma decidete voi. Il disco è meraviglioso, si chiama Chase the Sun, è di Planet.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Disco di un'eleganza rara questo di Toni Braxton, si chiama Unbreak My Heart, e adesso state già ascoltando sotto Davide Ferrarini che sta facendo un po' di salti mortali perché deve mettere insieme questa di Toni Braxton, che vi ripeto è tutta molto suonata, molto elegante, con un disco che ha fatto storia e che però è di genere completamente diverso, perché sta arrivando One More Time, Daft Punk.

rendo conto che magari in questo momento fuori dalla vostra finestra sta piovendo, c'è tempesta, magari è una giornata un po' buia, però chiudete gli occhi per un attimo, ovunque voi siate, se potete farlo ovviamente, siete in macchina non lo fate, mi raccomando. Chiudete gli occhi per un attimo, immaginatevi su una spiaggia bella, calda, nel senso che c'è il sole, vi state abbronzando, avete un bellissimo cocktail, magari analcolico perché altrimenti sotto il sole non è che faccia benissimo, nella mano destra, nella sinistra, quello che vi pare, e ascoltate Relight Orchestra con questa LGBO e fa subito estate, fa subito festa in spiaggia, fa subito un po' anche ritmo 80. Relight Orchestra LGBO.

Ecco, questo è uno di quelli che funzionano sempre, eh? Comunque lo metti o in qualsiasi occasione, Alice DJ ha sempre il suo perché. Alice DJ, ovviamente, questa si chiama Better Off Alone, ritrovata anche oggi qui su Ritmo 80. Ora Paradiso, Bailando.

Per ballare questo almeno dovevi avere una percentuale di fighettume che doveva superare l'80%, altrimenti ti cacciavano dalla pista. Per esempio, non potevi bere, che so, Cuba Libre se volevi ballare questo di Soul Providers. Minimo dovevi bere un mojito oppure, che so, un gin tonic, per esempio, no? O un ginger ale, cose di questo tipo. Soul Providers è troppo figo, vabbè. Soul Providers, Rise, ora Duck Souls. Questo è Barbra Streisand.

0: Un'ora passa veloce, soprattutto quando ci si diverte. Noi devo dire, ogni giorno qui ci divertiamo e come pazzi davvero, anche quando mettiamo roba tipo questa di Martin Solveig, il disco Everybody ovviamente, che proprio è bello anche in radio, no? Non siamo in discoteca, non possiamo ballare perché siamo legati a sedie, cuffie, microfoni, cose di questo tipo, però è bella da ascoltare, magari ti muovi un po' sulla sedia e questo non fa mai male. Grazie a Davide Ferrarini che ha suonato per noi, grazie, mi ringrazio da solo, eh. Grazie anche a Savino Pastore che mi sta parlando e a domani alle 14 con i ballatissimi, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984

0: Sissy Peniston, Finally, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio.

0: il disco di ora. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
10: Datura Club 90s.
11: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
12: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s is the best.

0: L'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal 1986, Peter Gabriel, Sledgehammer. Dal 1983,

alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. 80.

0: che hai ascoltato Mano Negra, King Kong 5 e Gianna Nannini, Bello e Impossibile.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: quanto sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici, ben trovati. Nuovo appuntamento su Ritmo 80 con Ti sblocco un ricordo. Oggi parleremo di

Sera, Flo e Alice, le tre cameriere che lavoravano alla tavola calda Mel's Dinner, protagoniste di una sitcom degli anni 80 molto divertente. Tutto questo tra poco, subito un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: E allora partiamo subito con un grande classico degli anni 90, Le ragazze alla pari. Vi ricordate Kaori, la protagonista di uno spot diventato un cult? Kaori è giapponese e parla italiano poco poco. Ha fame? Poco poco. Rimarrà in Italia per sempre? No, poco poco.
2: Parli italiano?
3: Poco poco.
4: Avrai fame?
3: Poco poco.
5: Ma sono solo queste favole.
4: Philadelphia?
3: Sì, tanto tanto.
4: Kaori, sei unica.
3: Dire dal Pia unico.
1: E rimaniamo negli anni 90, quando in TV andava in onda uno spot dell'Atlante geografico del Corriere della Sera. Protagonista un cosmonauta russo che atterra con la sua navicella in un pollaio in un luogo non ben precisato del continente, ma non sa che mentre lui navigava in orbita il muro di Berlino è caduto, l'Unione Sovietica non c'è più e l'Ucraina non fa più parte della Russia.
6: Бабушка Россия!
7: Какая Россия? Это Украина!
6: Украина – это Россия.
7: Украина – это Украина.
6: Там Чехословакия, Прага.
7: Там Словакия.
1: E chiudiamo con uno spot che ci ha insegnato come pulire casa in allegria. Quanti di voi cantano ancora oggi questa canzone?
8: Rio K-

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: D'accordo, ragazzi, ho chiuso la cucina. Non credo che verrà più nessuno con questo tempo.
2: Non dare tutta la colpa al tempo, Mel. Forse si è sparsa la voce di come cucini.
3: Quanti di voi si ricordano di Alice, una divertente sitcom andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e 80? 9 stagioni, oltre 200 episodi, quasi tutti ambientati all'interno del Mel's Dinner, il fast food che prende il nome dallo scontroso proprietario, ideatore del famoso chili di Mel, il piatto forte del locale.
2: Io ne dubito, i poveretti che mangiano qui non sopravvivono abbastanza per raccontarlo in giro.
3: Ma le vere protagoniste di Alice sono proprio loro, le tre cameriere che lavorano all'interno della tavola calda gestita da un burbero cuoco, una svampita, una mangiatrice di uomini e poi lei, Alice, che dà anche il nome alla serie.
2: Mel?
4: Eh?
2: Ho messo a posto il magazzino, sei contento?
4: Oh, grazie mille.
2: Senti, dovrei ritirare un libro per il corso di psicologia che frequento la sera. Posso andare via un po' prima, per favore?
4: Stai imparando qualcosa al corso di psicologia?
2: Come no? Ho imparato a dirti che ho messo a posto il magazzino prima di chiederti il permesso di andare via, no?
3: Alice è rimasta vedova e insieme al figlio decide di lasciare il New Jersey per Los Angeles con l'intenzione di costruirsi una carriera come cantante. Ma purtroppo durante il viaggio l'auto ha un guasto nei pressi di Phoenix, in Arizona, e allora decide di fermarsi qui, dove trova lavoro come cameriera presso il Mel's Dinner. Con questo impiego cercherà di mantenersi nell'attesa di trovare un ingaggio come cantante. Nel locale ci sono due colleghe molto particolari. La prima è Flo, la tempata cameriera bionda mangia uomini, energica, schietta e anche un po' grezza.
5: Alla finita, Flo!
6: Vai a farti fottere!
3: Un altro personaggio al quale ci siamo affezionati sicuramente è Vera, la cameriera svampita, ingenua e sbadata.
7: Che cosa vuol dire un ensemble?
8: Vuol dire che vanno assieme. Lo sai come luna e miele, sale e pepe, amore e matrimonio.
5: Zitta, cretinetta!
3: E forse non sapete che a Phoenix, in Arizona, il locale Mel's Dinner esiste davvero. È un ristorante economico situato nella zona industriale della cittadina americana ed è frequentato da clientela locale e da trasportatori di passaggio. Ed in questo non si discosta molto dalla tipologia di locale mostrata nel telefilm.
7: Sarà meglio chiudere, Mel.
3: Quanti di voi si ricordavano di Alice, la divertente sitcom andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e 80? Ma anche per oggi siamo arrivati al termine con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, vi dà appuntamento, come sempre, a molto presto. Sempre qua, su Ritmo 80.
9: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

classica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1984, Prince, I Will Die For You. Dal 1984, Jocelyn Brown, Some

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18. In punto.

0: Parsons Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.

su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre Forever Young.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

selezione il maestro Pachimene. Una matita, 13 partite e la speranza di indovinare tutti i segni. La domenica pomeriggio si ascoltavano i risultati con la radiolina stretta tra le mani. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra schedina del Totocan.

0: Tutto di bene.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutto.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1984, AZ Camera, All I Need Is Everything. Dal 1983,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gino Vannelli, Black Cars e Kiss, I Was Made for Loving You.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterjack.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Checo, you're ready?
5: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
6: Master Check
5: 90, l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody in your mind, your body and your soul.
8: Com'è?
7: Vabbè, dall'altra parte c'è Dennis Jack, saluta anche prima stavolta. Saluta anche prima stavolta.
9: Stavo leggendo un messaggio.
7: Adesso saluta.
9: Ah, ok, ciao.
7: È finito?
9: Sì, rimetto la maschera.
7: Vabbè. Amon van Helden con You Don't Know Me per cominciare. Dall'88 live in Masterchef.
9: 88.
7: Dal 98.
9: Vabbè.
7: Dal 98 You Don't Know Me, Amon van Helden.

0: Ma 200 all'ora, molto English time, invece mi sono piantato sulla TIC. Shut up and dance con 7 till the morning after. Madonna, eh?
1: Hai un fazzolettino?
0: T'ho preso? Vabbè, la 95, cover della traccia, in origine molto lenta, dei Duran Duran, Save a Prayer, dall'82. Vabbè, ma andiamo avanti, che arriva Tony Di Bart con The Real Thing dal 93. Che succede?
2: Non trovo, aspetta.
0: Aspetta. Sì.
2: Non trovo il vinile.
0: Come non trovi il vinile?
2: Non trovo il disco.
0: Metti il CD, come? Ma mi hai fatto fare la presentazione?
2: Il lettore salta.

0: Erano i 5 AM del 96 e comunque volevo salutare il copy del nostro programmone, perché qualche volta i nostri autori arriva una rubrichetta, cos'è? È arrivato il momento della rubrica nuovissima di Pacca, usa e getta, il momento dei 5. Perché sta cosa?
1: Del 5.
0: E non ho letto bene neanche questo. C'è un occhio che non mi va. Arriva il momento del 5. E perché?
1: C'erano i 5 AM
0: e poi dopo?
1: Era un 5.
0: Quindi per due 5 facciamo tutto sto cazzo di casino. Quindi il momento del 5 mi è giustificato dal fatto che adesso arrivano i room 5.

Johnson, bello. I Say a Little Prayer dal 93, cover della strafamosa I Say a Little Prayer, scritta da Bud Bacharach per Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston. Nel 67 accadeva tutto ciò. Anche la prossima traccia che ascolteremo è una cover, in questo caso di una traccia dei Music ricantata molto bene da Martha Wash, da Jocelyn Brown, questo fuscello di donna. E tra l'altro era componente degli stessi Music. Oh, c'è la voce, nulla da dire, però porca miseria, era una che mi avrebbe occupato due corsie sulla strada principale di San Francisco. Adesso arriva, ciao, sono Mario, ti voglio fare un culo come quello mio. Arriva Todd Terry con Keep on Jumping nel 96.

0: Fats and Small con Feel Good. Grasso e magro.
1: In realtà hai sbagliato.
2: Cos'è?
1: Fat è grasso. Fat scritto fat. No, fats. Fats non si dice.
2: Sì, ma è fats.
1: C'è il
2: fats.
1: Doppio senso, ma non è esattamente così.
0: Da capo. Era Fats and Small con Feel Good al 99. Bello il pezzo. Poi non me lo ricordavo. Per un attimo mi è sfuggito. Però beh, bravo, bravo.
3: Vabbè,
0: è arrivato il momento che tanto aspettavate. Una di quelle cose per cui la gente, per esempio, fa autostop per entrare in una macchina e accende la radio e sintonizzarsi sul Mix Today perché magari non l'ha beccato, oppure ha perso la radiolina o l'iPod o qualsiasi supporto. L'iPod è roba vecchia, è vero. Quindi cosa faccio?
4: Pago.
0: Arrivano il VJ e il Freaks Jam featuring Genevieve.
1: Ce la puoi fare.
0: Freaks Jam.
1: Il Chief.
0: No, adesso c'è il Napisan, che è anche migliore.
5: Master Check No.

0: Bene, il remix today di quest'oggi, Rude Jane, Fix Jam featuring Jenny V con The Rhythm is Magic. Minchia, se ho sputazzato in cielo. Vabbè, comunque, rifacimento della famosa The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo. Cos'era? Del 96? Del 96? Non me l'hai scritto. Cos'è? 94. Più 2 fa? Poi mi ricordo sempre il ciclone con Pieraccioni su questa qua. Qui c'era la spagnola che mi andava sul tavolo.
1: È stata colonna sonora, sì, anche nel 2015,
0: sì,
1: del film Le Badanti. Quello potrebbe essere ancora più attuale.
0: Torniamo, fra non molto sarà la volta degli Africa Bambata con Just Get Up and Dance del 91. Per il ritorno dopo la promo pausa sarà ancora Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Io Frisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermittente.

0: just get up and dance, dai cazzo, svegliati e balla, c'era un po' un inno al
1: Waglio. Però no, aspetta, io penso just get up and dance.
2: Vabbè, ho capito.
1: Mi sono appena usato.
2: Vabbè, allora, dedicato ai mattinieri della dance, vabbè.
0: Tornati dopo la promo pausa con gli Africa Bambata con Just Get Up and Dance dal 91, dedicata su consiglio del nostro filosofo ledato della dance, ma vaffanculo, Dance Jack, dedicata ai mattinieri della dance, quelli che col cornetto in bocca. Cos'è che lo mangi il cornetto tu il mattino, a proposito? Aspetta che palleggio tipo Maradona nello spot, quello fatto per la Buitoni quando giocava al Napoli con la palla destra. Aspetta.
1: Se ti sei svegliato durante la notte.
0: Andiamo avanti. Gli Steam System con Baraka Destroy. Oye, vamos.
3: La domanda è: Just Get Up and Dance, brutta faccia da culo con la maschera, e Baraka Destroy, come minchia le

0: Era Infinity con Dirty Love. Adesso raccontami sta cosa.
1: Calma.
0: Dai, fammi tutta una filosofata sull'amore sporco. No, non era sporco. No, era un amore che era pulito, ma in realtà poteva essere sporco. Era un inno all'amore estremo, ma in realtà poteva anche non esserlo. Fammi, da, fammi questa tua rottura del deretano. Dai, dai, dai. Era Infinity con Dirty Love. In questo pezzo il vocal è rubato da I Forgive You, degli Human League, ed è... La chitarra invece è rubata da Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mettiamo un po' di questo, un po' di quello. Metti sotto, metti sotto.
2: Non conosci il giro di chitarra di Sweet Child of Mine?
0: Ma adesso arriva una roba che mi lascia alquanto perplesso, perplesso. Arriva Fiorello, ma non quello lì poi figo dei primi del 2000. Quello abbastanza tamarro, col cappottone color pesca che andava in giro per le piazze, vabbè. Arriva col cantatù. Arriva lui, quel Fiorello lì, con Ricordati di me nella Digital Boy Remix dal 93. Un pezzo che ha funzionato, quindi noi, Ligi, ai gusti dei novantiani, mandiamo anche questa immensa.

0: antico con Moment dal 96, adesso è come al solito verso il finire del nostro master, cioè siamo un po' tamari.
1: Potamari lo siamo, eh?
0: Un po' gasati oltre misura.
1: Arriva Skipper con Struggle for Pleasure.

0: Yo lo sai che ti amo. JT Company, Baby Hold On dal 95. Adesso arriva una di quelle cose per le quali ci stiamo caratterizzando nell'universo dell'etere, fra FM, up, AM, no, perché non andiamo in AM, F, anche in AM. Cos'altro? Dov'è che andiamo?
1: Fanculo.
0: MP3 conservati per tutti quelli a cui spediamo il programma, eh?
2: Le lavori, le poste.
0: Win transferisti.
2: Scaricano da YouTube.
0: YouTubers.
2: No, YouTubetti.
0: YouTubetti. La congrega dei dentifriti. Cari YouTubetti, eccetera, eccetera, eccetera, arriva il momento del mashup di Daniel's Jack.
3: Masterchef 90 presents
4: Mega Mashup of the Week.
5: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going.

0: orgiastica. Abbiamo ascoltato un sacco di belle cose fuse fra loro grazie alle sapienti mani un po' filosofiche in questo periodo un po' scasso col va bene del nostro Dennis Jack. Questa volta è toccato al Technotronic con Pump Up the Jam, Real to Real I Like to Move It, Speedy J con Something for Your Mind, poi dopo The Other Brothers con Boom Boom Boom and Everybody, sempre sta roba molto World 20 Fingers, giusta sta cosa, dopo gli Other Brothers, i 20 Fingers con gli Other Brothers.
1: Porcaccio!
0: Abbiamo messo anche questa volta a disposizione un omaggio. Ma perché diamo l'omaggio? A chi ha indovinato, insomma, le tracce sapientemente mashupate al nostro Daniel Jack, diamo un omaggio. Per esempio, un pezzo di Shopper di Master Check 90, che ho praticamente tirato via da quello che era sotto il palco, gli ho dato una testata perché era mezz'ora che la voleva a tutti i costi, e siccome l'ho preso sulle balle, non gliel'ho data. Quindi è strappata sulla parte bassa e giallo fluo più la manata di petrolio del tipo, vi regalo questa roba. Master Check. È andato anche questo Master Check 90, grazie a Dennis Jack per la preziosa parte di che? Di qualcosa? Ciao, ciao.
2: Master Check 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

Presa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.
1: Perché so

0: Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo, ritmo80.it. È tutto qui.
1: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console, Daniele Petronelli.